0: Radio Sofia.
1: Dobbiamo aprirmi le 60. Non esame. Mi antuomo come le date di Panamaraniti. Repubblica Maladas. Che mi ha cacciato.

mila encouragement ieno fona le hira fa mitondra hafatra ho anao manonina ny tsara indrindra ho anao. Bonne soirée 103 FM 103.

Mai te ulla mia de mia retenam ti alletia. Fa mi si ulla nem tita masuani. Manavta no. Salamazare no.